Santa. Stavo tenda lì per i moni di Pontio Pilato che fa fonda che da fenda, che ha la santa di triti mera catata sgrafas, che ha nel fonda istusuranus, che cate zomenu ne